0: Ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
2: Είδε μια. Είδε μια.
0: Είδε
2: μια.
0: Ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
2: Μα είδε μια. Είδε μια.
0: Είδε
2: μια.
0: Ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
2: Είδε μια. Μα είδε μια.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,